0: artistas internacionales.
1: Te los ponemos en todas partes.
0: Ponte
1: Exa FM 100.3 733.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: La dosis de música exacta. Te la ponemos.
1: En todas partes.
0: Ponte. Exa FM
2: 100.3.
3: Te ne vai come non fosse niente. Come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente. Più niente di me.

0: En TikTok,
1: Facebook,
0: Twitter.
1: Estamos
0: en todas partes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 100.3
2: 648.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Estamos en tendencia. Hashtag en todas partes. Ponte Exa FM 100.3 1238.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.